nuotan tuknumakia ininita yaktaki o mashiruta nuotan tuknumakia ininita yaktaki